sorge, indosso gli occhiali. Il giorno apro il mio cammino, non so dove andare. La sera mi ritiro per leggere un libro. La notte a letto, non riesco a dormire.

attraverso gli occhiali. Dietro un paio di occhiali si può essere una persona diversa. Non importa se sei triste o felice. Non importa se sei buono o cattivo.